Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Birichina. La notte è giovane e senza problemi. Radio Birichina, no problem.
1: Birichina Notizie.
2: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. La discussione della nuova legge elettorale in aula alla Camera è stata rinviata al 14 luglio. Se il possibile ritorno delle preferenze viene contestato da Lega e Forza Italia, in generale non si attenuerebbero le tensioni interne al centrodestra in merito all'impianto della riforma. Presenziando al rapporto annuale dell'ANIA, l'Associazione Nazionale Italiana Assicurazioni, il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, si è espresso in merito alla proroga dei tagli delle accise sui carburanti per autotrazione.
3: Ovviamente valuteremo quello che è accaduto e quello che potenzialmente potrà accadere alla luce anche dei negoziati che sono in corso.
2: Allarme sanitario per intossicazione alimentare. A Malta decine di richieste di soccorso medico sono cominciate ad arrivare da una società di gaming online fisico che si trova a Porto Maso. Ad essere colpiti dai sintomi sono stati 47 impiegati, poco dopo aver mangiato in mensa degli stessi spaghetti cinesi. Nei cinema italiani debutta Love Letters. Il film racconta la storia di Nadia e Céline. Nadia è incinta tramite fecondazione eterologa avvenuta in Danimarca, ma mentre la madre biologica soffre tutte le difficoltà della gestazione e del parto, quella di adozione si sente messa in secondo piano. È tutto.
1: Birichina Notizie.
4: Give me five. All right.

abbiamo riempito i rami di foglie. Il giardino si colora di blu. Le memorie nostre sono

ringrazio per avermi fatto sentire importante nei momenti della mia tristezza. Ti ringrazio per il tuo perdono, che sarà come una vela bianca che naviga nel mare dei ricordi.

Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Quando fuori è buio e non riesci a dormire, non accendere la luce. Accendi Birichina, la tua musica fuori orario.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

Kid, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Birichina Notizie.
1: Ben ritrovati dalla nostra redazione. Rivediamo gli ultimi fatti. L'esame della legge elettorale in aula slitta al 14 luglio. Intanto, per lunedì prossimo, è stato organizzato un presidio per inserire in legge il voto dei fuorisede. Riccardo Maggi di Più Europa.
2: La legge elettorale è così pessima che la maggioranza si è fermata e stanno pensando di rinviare l'inizio dei voti in aula. Per questo noi chiediamo che il testo torni in commissione, proprio per esaminare quegli emendamenti, come quello sul voto fuori sede, che sono stati stralciati, ma non solo quello, è stata respinta la firma digitale. A nostro avviso va cambiato profondamente l'impianto della legge. Su questa questione è una questione di democrazia, un nervo scoperto, milioni di cittadini, lavoratori, studenti fuori sede non possono esercitare un diritto costituzionale. Siamo uno dei pochissimi paesi in Europa a non averlo.
1: Il Vaticano ha ufficialmente decretato la scomunica dei lefevriani coinvolti nelle consacrazioni episcopali celebrate in Svizzera. Il provvedimento era atteso dopo che la fraternità sacerdotale

0: siento. Sicuro tu stasera stai con Nata. Stasera sta canzone la sentì. È dedicata.
1: 10 luglio 1989 nasceva Radio Birichina. Un pugno di canzoni dal suono rurale e antico. Mentre il mondo era impegnato a progredire tecnologicamente, Radio Birichina rallentava il passo e guardava al passato. Il coraggio e il gusto per la sperimentazione musicale non ci sono mai mancati ed è per questo che ci siamo da oltre 30 anni. Radio Birichina. 30 anni di musica, perché l'occhio vorrà anche la sua parte, ma l'orecchio è più esigente.

0: Chateau d'Axe e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Birichina, le tue note a spasso nel tempo. Birichina, no problem.
1: Birichina notizie.
2: Ben ritrovati all'ascolto di questo aggiornamento flash delle 4 della notte. Il Vaticano scomunica anche i laici della fraternità che aderiranno allo scisma e il dicastero per la dottrina della fede nella scomunica i 6 vescovi lefebriani avverte che per quanto concerne i fedeli laici sono da ritenersi scismatici e scomunicati quanti aderiranno formalmente alla fraternità San Pio X. Nozze e confessioni saranno invalidate. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa da 4,12 miliardi di euro a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android.
0: Gli spettacoli.
2: Al Teatro Antico assegnati i Nations Award, premiati Alessandra Mastronardi e Sergio Castellitto. Sentiamo cosa ha detto l'attore.
3: Il cinema è innanzitutto l'immagine. Marco Ferreri mi diceva una cosa, mi ha insegnato una cosa. Non è importante quello che metti nell'inquadratura, è importante quello che decidi di non far vedere.
2: E grazie ancora una volta per tutta la vostra attenzione. Ci risentiamo alle 5. Buonanotte.
1: Birichina Notizie.

0: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque. In strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella. Birichina. Oh, yeah.

Radio Birichina. Oltre 30 anni di musica con voi. Vi abbiamo parlato di politica, di economia, di sport e vi abbiamo fatto sentire voci, suoni, musiche. In questi 30 anni non abbiamo mai smesso, nemmeno per un giorno, di accontentare le vostre richieste, anche le più difficili. Forse è proprio questo il segreto del nostro successo, restare fedeli alla nostra identità e vicini ai nostri ascoltatori. Un grazie dallo staff di Radio Birichina a tutti coloro che l'hanno scoperta

notte non sai cosa fare. Ascolta musica, musica bella, musica no problem, quella di Radio Birichina.

E di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua. Anche le rughe del viso e quelle dell'anima. Radio Birichina.

Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.

0: brecco, brecco, brecco, brecco. C'è Mancuso dall'altra parte. È sveglio soprattutto Mancuso. È sveglio Andy Mancuso. Andiamo.
1: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.

0: Graffiato per voi, Andy Mancuso.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno oggi pomeriggio alle 15:05.
2: Non sarebbe male, no? Pensare un DJ set in Canal Grande, no? Da una gondoletta, è vero? Perché lui arriva da Venezia, Andy Mancuso. Buongiorno anche al dottor Favero. Vogliamo leggere qualche notizia? Leggiamola, dai.
1: Radio Birichina.
3: Time. Ora. Sono le 5:03. Birichina Notizie.
4: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Sono passate da poco le 5. L'export italiano di beni in valori crescerà del 2% quest'anno, per poi accelerare al 2,5% nel 2027, raggiungendo 675 miliardi. Al 2,8% lo sarà nel 2028, quando i miliardi saranno 690. Emerge dall'ultimo rapporto SACE. Novità e investimenti per la scuola italiana, soddisfatto il ministro Valditara.
5: Investiamo 420 milioni di euro, i fondi strutturali, una volta questi soldi venivano sprecati, venivano restituiti all'Europa, vi ricordate, no? Vi ricordate quando c'erano tutte le polemiche, l'Italia non sa spendere?
4: Le opposizioni attaccano il governo definendolo clima freghista per non avere fatto abbastanza sul fronte delle rinnovabili, ma dati alla mano il ministro delle imprese Adolfo Urso risponde così.
6: Ma innanzitutto abbiamo notevolmente incrementato gli investimenti sulle energie rinnovabili, sul SEOR, sul solare e sull'eolico. La produzione elettrica da energia rinnovabile è aumentata del 40% in questi 3 anni. E chiediamo la collaborazione dell'opposizione e soprattutto delle regioni affinché anche loro ci aiutino ad autorizzare nuovi impianti di energia rinnovabile, solare, eolico, geotermico, quello che serve.
4: Il nostro spazio per l'informazione si chiude qui alle 6 le previsioni meteo. Buona giornata.
3: Birichina Notizie.
1: Radio Birichina.

0: Giovanni Zari è una garanzia, sì, la persona che da lunedì al venerdì non ti abbandona. Dai, cambiamo le sorti di sto venerdì, va? Che la settimana è finita.
1: Bisogna.
0: Miller da Roma saluta tutti i birichini.
1: Bravo.
0: E allora!
1: Che bella! Anche questa mi piace. Con Billy Joel, The River of Dreams.

0: Billy Joel con The River of Dreams. Ho capito, c'è la pubblicità, ragazza, è inutile che mi fai la faccia più bella di quella che porti solitamente. Quanto? 38 secondi. Berichina.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si. Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.

0: pronto.
1: Ciao Gio, buongiorno. Ciao. Spero tu stia bene.
0: Grazie.
1: Senti, per questa mattina, se riesci, mi faresti ascoltare la canzone Udi, Adriano Celentano? E la volevo dedicare a tutte le scimmie delle mie colleghe. Soprattutto le scimmie femmine delle mie colleghe.
0: Sono pelose anche.
1: Ecco, e poi ti volevo mandare un bacione. Sia a te che a tutti i birichini.
0: Grazie.
1: E buon weekend, bello caldo, con il sole. Mi piace a noi terroni. Vabbè, forse è un po' troppo, però dai, ci sta.
0: Va bene.
1: Un bacione, ciao, stammi bene.

0: non ha chiesto niente, come mai? Ah, ok, va bene, dai, andiamo, ne approfitto io. Sale sul gradino più alto del nostro podio come Miss Entusiasmo la nostra Vittoria di Brescia.
1: No, sono Vittoria dalla provincia di Brescia, sì, e oggi vorrei ascoltare, sì, dedicare buon compleanno bambina di, sì, Bennato, sì, a Cristel che oggi compie 30 anni. Auguri Cristel, un bacione.
0: Che meravigliosa età, anch'io li ho compiuti tanti anni fa.

0: Fantolina, come dicono a Venezia. Fantolina compie gli anni, la Fantolina. Villa mi scrive: io per i romani mi chiamo Villere. Ce credo. Va bene, le 5:26 del mattino, il mattino su Radio Birichina con il buongiorno Gio. Oh, Cremina, che è successo? Ultimamente mi sembri un po' spenta.
1: Buongiorno Gio, buongiorno amici di Radio Birichina. Ciao. Sono Fede, la Cremina.
0: Ciao.
1: Buon venerdì, non 3 luglio.
0: Sì.
1: Siamo pronti per andare a lavorare. Ti volevo richiedere una canzone, se era possibile. Sì, Gerusalemme.
0: Va bene.
1: Credo si intitoli così.
0: È così.
1: Con questo sì, rinnovo il mio buon weekend a te e a tutti i nostri amici radioascoltatori.
0: Grazie.
1: Vamonos.

0: sempre una confusione ogni volta il telefono pronto.
1: Buongiorno sì. Radio ascoltatori.
0: Sì.
1: Sono Tiziana Villa De Santo. Scuso per ieri. Ieri ho vissuto all'alluvione. E qui dopo ho saltato via un altro nella macchina. Per fortuna che non mi sono fatto niente.
0: È caduto un albero
1: e solo la macchina un po' disfatta. Volevo ascoltare poesia.
0: Poesia?
1: Va bene. Buon venerdì a tutti, buon weekend a tutti.
0: Ciao, mi sembra di aver capito, no, perché c'è stato un tentativo di messaggio ieri che poi si è interrotto di brutto, no? Ecco, a Giuseppe. Stava guidando nel bel mezzo del temporale, è caduto un albero, anche l'ha preso la mano. Vabbè, sei qua a raccontarcela, insomma, perché te trovi un albero che te. La macchina si aggiusta, mi sono perso la canzone. Ah, poesia! Alla baciatina! Io pensavo a quella di Cocciante,

0: ballare la baciatina, giusto? Roby?
1: Dimmi.
0: Cosa fate il venerdì sera? Andate qui in quei locali?
1: Mi sono appena svegliato adesso.
0: Ho capito. Sei in grado di rispondere? Cioè,
1: il venerdì,
0: aspetta che accendo anche la macchinetta e i sottotitoli. Il venerdì sera lì ad Oppeano andate a ballare la baciatina e la salsa. Avete quei localini?
1: Discoteca?
0: Sì.
1: Ma ci sono poche discoteche aperte, hanno chiuso dappertutto.
0: Ok. Vabbè.
1: Era il 2000 una volta, l'hanno chiuso.
0: Ragazzo, stanno facendo campagna rasa adesso, buttano giù tutto.
1: Fanno
0: i palazzi adesso, tutto cemento.
1: Ascolta, io ho una barzelletta, potrei dirla.
0: Solo se è sporca.
1: No, non è sporca, è bella.
0: Vabbè, dai, te la concedo allora.
1: È
0: breve innanzitutto.
1: Sì, è piccola.
0: Ok, è piccola, non
1: allora,
0: breve, è piccola.
1: Sono due cannibali,
0: sì.
1: Uno dice all'altro, come lo vuoi il Papa? E l'altro gli dice, in bianco. Mi piace?
0: Dai. È un po', dai. Sì, mi ha fatto sorridere.
1: L'ho fatta io.
0: L'hai inventata te, ma sei un baluba allora. Ascolta, Gangsta Paradise, Culio, a chi
1: Gangsta Paradise.
0: A chi la vuoi dedicare?
1: Mi tira su di morale.
0: Va bene, dai, allora cerco di tirarti su di morale. Tu cambia tiro però, non pensare al Papa adesso, ok?
1: Va bene.
0: Ciao, lasciamolo in pace, che ha i suoi pensieri, anche lui, povero.

0: Paradise su Radio Birichina alle 5.38. Ospitiamo anche Lorenza. Buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti i
0: birichini. Come va Lorenza?
1: Sei benissimo, è venerdì,
0: sei felice di questa cosa? Finirai oggi la giornata oppure hai anche fine settimana di quelli tosti, impegnati?
1: No, io finisco il venerdì.
0: Ho capito, hai deciso cosa farai? Hai messo nel mirino il weekend, dove te ne andrai?
1: Niente di che, tranquilla a casa.
0: A casa, clima giusto, è vero, le tende che coprono tutto, oscurano tutto, imposte chiuse così non entra il caldo. È vero, va bene, dai. Lorenzo, hai scelto una canzone di Biagio Antonacci al titolo You and Me, che poi è l'ultima di Biagio Antonacci. La vuoi dedicare a qualcuno o te la vuoi sentire e basta?
1: A me stessa. E a tutti i lavoratori, a tutte le persone che sono in giro già in macchina con il lavoro, per andare a lavorare.
0: D'accordo.
1: E a voi.
0: Ok, ciao tesorina, sei molto carina.
1: Ciao Giovanni, buona settimana.
0: Lorenza, Vigevano deve essere Pavia.

0: Inglese, te viaggio?
1: Ciao.
0: ciao, Graziella, come stai?
1: Benissimo.
0: Oh, mi fa piacere, di poche parole comunque, sei attenta alla strada, è così che deve essere, brava.
1: Sto guidando, ma con le mani libere, sistema integrato nella macchina.
0: Bravi, perché dovete, se siete in viaggio dovete collegarvi con birichina, solo siete dotati di tutti gli ausili che servono per la guida sicura. Qualcuno prende in mano il telefono e mi chiama con la gente, vengo lì e vi fustigo nella pubblica piazza del paese con le con le chiappette al vento, al sole. Allora,
1: non c'è problema in questo periodo anche.
0: Allora, vedo che hai prenotato gli spiriti potenti di Gabri Ponte. A chi la vuoi regalare questa canzone?
1: A me stessa.
0: Anche alla nostra Dani, dai, che c'ho la Dani qua che mi guarda, Daniellina.
1: Sì, va bene, ma a tutti i birichini.
0: Va bene, no.
1: Io vivo ascoltando in macchina, ascoltando Radio.
0: Graziella, tu sai che noi in due giorni a settimana dobbiamo occuparci anche delle nostre fantasmine qui del palazzo, vedi? Allora le trattiamo. Stiamo bene. Ok, ti abbraccio.
1: Anch'io.
0: Ciao, grazie.
1: Radio
0: Birichina. Ciao, grazie, sei molto gentile e carina. Andiamo, spiriti potenti, vi invochiamo.
2: Potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: pronto.
1: Giovanni, buongiorno. Stefano qua, direzione Svizzera stamattina. Uè, Giannino.
0: Come Giannino?
1: Se hai tempo, volevo mettere un brano abbastanza vecchiotto. Il brano in questione è Umberto Balsamo, sciolgo le trecce cavalli. Corrono. Stamattina, se non sciolgo i miei cavalli qua, va a finire che non riesco a rientrare stasera.
0: Vabbè,
1: un abbraccio, buon weekend, occhio. Ciao. Alla cristalleria.
0: Ciao.

0: ragazzo, visto che vai da quelle parti e lì lo fanno buono. Quello fondente, quello fondente che fa bene al cuoricino. Io ho avuto problemi al cuoricino, E nocciolino!
1: Gloria Gaynor, Gloria sì. Gaynor, Gloria Gaynor, Gloria
0: Gaynor. Qua.
1: Hai ragione, ho sbagliato.
0: Hai cannato.
1: Ma quante volte ti è mai capitato a te di dire Maria Perlavenna?
0: Mai, mai.
1: Buongiorno, tu, Michele di Argenta. Ciao, buon venerdì a tutti.
0: Se l'è presa, Perché io lo ribadisco anche stamattina, se non le sapete le cose, state a casa, state... Nonno Fabi, pronto?
2: Buongiorno Gio, buongiorno birichini e birichine, buongiorno birichina. Ciao nonno Fabi di Brescia, direzione Varese.
0: Sì.
2: Se possibile, Gio, questa mattina vorrei chiederti, visto e considerato che venerdì,
0: sì,
2: un bel Galattica dei Rockets, anni, primi anni 80.
0: Va bene.
2: Ok. Ciao e buon weekend.

0: arrivato giusto stamattina, Albertone. Mi manca il cuocone, ma arriva l'Albertone.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao ragazzo, una vita. Oh. Tu sei quello più preciso di Radio Birichino, sì. Ma anche troppo,
1: Una volta al mese, sentiamo spazio tutti.
0: Sì, vabbè, ma sei molto carino.
1: Perché siamo sempre di più,
0: Ma lo so, ma insomma, anche fai ogni 15 giorni, ogni 10 giorni, va bene, qua
1: allora,
0: c'è.
1: Volentieri allora.
0: Come stai, amico?
1: Bene. Adesso ci stiamo trasferendo verso Stresa per fare un matrimonio, una cerimonia.
0: Mamma mia.
1: In una mega villa con un mega parco.
0: Va via, lì a Stresa, a Rona sono tutti poveracci, no?
1: Sì, tutti gli operai sottopagati.
0: Esatto, sì. Ci sono quegli alberghetti da poco, no? Le pensioncine.
1: Sì. Luoghi che per me sono solo da operaio.
0: Cioè, no, mi ricordo.
1: Da,
0: c'ho
1: da
0: fatto
1: lavoratore, perché non me lo posso permettere come cliente.
0: Il primo viaggio di nozze che ho fatto, perché io ne ho fatti due, no? Sai, sì. Ormai lo sai.
1: Siamo soci.
0: Sono stato da quelle parti, sono transitato, volevo fermarmi anche a dormire, dopo ho visto le strutture, non sono adeguate a una persona come me, meglio che me ne vada via.
1: Ma che gentilmente ti hanno allontanato?
0: No. Non volevo entrare, metterli a disagio, sai. Ho detto, amore, meglio che andiamo da un'altra parte. Secondo me non deve avermi perdonato questo episodio. Che posti meravigliosi a Rona, Stresa. Sì. Dentro il San Carlone ci sono stato io,
1: E io no, invece, ho visto solo da fuori.
0: Vai che è un'esperienza da fare. Ci vai dentro, ci giri.
1: E non
0: tutto.
1: È detto che magari oggi, allora, tanto tornando, ci fermeremo sicuro a mangiare qualcosa con i miei colleghi.
0: Esatto.
1: E ci godiamo la serata. Il matrimonio è a pranzo, quindi verso le 6-7 dovremmo finire.
0: Bravo, fammi qualche foto quando sarai dentro, così mi smuovi un po' i ricordi, perché io ho dei bei ricordi.
1: Volentieri.
0: Ok, va bene. Albertone, allora, la coppia è una coppia da poveracci, insomma, che si sposa lì a Stresa,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, okay. Sì. Mi pare che uno lavori alla Fiat e l'altro alla Siemens.
0: Ok, sì. Ti toccherà pagarli te, insomma, grazie per avermi fatto fare il servizio.
1: Infatti anche in cucina faremo girare il cappello, come si dice.
0: Esatto. Va bene. Ti sento sempre molto volentieri, ragazzo. Ti abbraccio,
1: anch'io,
0: ti auguro una piacevolissima giornata. Quando vuoi io sto qua, tra le 5 e le 6, finché non mi mandano, sai, a fare l'impiegato dell'INPS, io resto qua.
1: Volentierissimo. Okay. Allora, buona giornata a te, buon lavoro a tutti, buona giornata a tutti.
0: Ciao Albertone, ciao.
1: Ciao, alla prossima, ciao.
0: Che bello, ho chiuso con Albertone, che non mi ha pescato la canzone, ma io l'ho fatta apposta, non gliel'ho fatta scegliere perché volevo farvi sentire questa. Volevo farvi sentire questa. Questa è roba da fighi, Roba da Stresa e Arona, visto che abbiamo parlato, Roba da fighi, City Lights con William Pete. Noi ci ribecchiamo allora, amici miei, lunedì. 5.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Vuoi il cielo a casa tua nel giro di un paio di giorni? 035 83 17 91 BM Steel, due flaconi, 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
3: Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: Tutti noi abbiamo degli amabili vicini di casa che appena appoggi la testa sul cuscino iniziano con traslochi, balli di gruppo e tornei di bocce. Consigli da Radio Birichina. O cambi casa o cambi i vicini. Birichina.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Leali con Deborah, che voce, che grinta, era il 1968. Buongiorno e buon primo venerdì del mese di luglio. Cosa state facendo? State chiudendo la valigia? Vabbè, vi immagino. Buongiorno, chi è con noi?
1: Ciao Rosa, sono Antonella di Noir.
0: Ben trovata Antonella, come va?
1: Ma sì, facciamo andare.
0: La facciamo andare, benissimo. Ti regalo una canzone se vuoi.
1: Sì, volevo sentire Più su di Renato Zero.
0: Va benissimo. Ti auguro una bella giornata, ok?
1: Grazie Rosa.
0: Grazie anche a te.
1: Grazie a tutti i birichini.
0: Ciao, grazie. Ciao, eccolo qui, Renatone.

0: quante belle canzoni ha scritto Renato Zero, No, no, non possiamo assolutamente dimenticarti. La musica però era di Dario Baldambembo, di questa che sembra quasi una preghiera, un dialogo con qualcuno che sta lassù e ci guarda. Le 6:22, buongiorno.
1: Ciao Rosa, sono Benito, chiamo dalla provincia di Rovigo.
0: Sì? Buongiorno Benito, cosa stai facendo? Sentiamo dei rumori strani.
1: No, sono in casa.
0: Sei in casa, vabbè, dai. Allora, Benito, che cosa ascoltiamo stamattina?
1: Una canzone di Renato Zero e La Compagnia.
0: Allora, Renato Zero è appena passato, La Compagnia è di Lucio Battisti.
1: Scusami. Lucio Battisti e La Compagnia.
0: Ti abbiamo fatto fare confusione. A chi la vuoi dedicare questa canzone, Benito?
1: A mia amore Patrizia.
0: Patrizia, va bene. Salutacela da parte nostra, ok?
1: Grazie. Ciao, buon weekend.
0: Grazie, buona giornata, Benito. Eccolo qui, La Compagnia di Lucio Battisti.

0: Lucio Battisti con La Compagnia. Buongiorno.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Mauro dalla provincia di Novara, vi ascolto in FM, vorrei ascoltare la canzone di Bobby Solo, Al mio paese. Augurare a tutti un buon weekend e una buona giornata.
0: Grazie a te Mauro, la canzone si intitola Siesta.

0: Lucio, Giù del Vino, Del Di Nero, I The Speedy Gonzales.
1: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Berichina. Se vuoi essere veramente libero, cancella la paura di essere giudicato. Nessuno è meglio di te, perché nessuno è peggio di chi giudica. Radio Birichina non emette sentenze, ma solo grande musica. Birichina.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Papà, Jiffy è per i grandi?
11: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
12: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
13: Amore, piccolo problema.
14: Che succede?
13: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
14: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu, parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
13: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 998.
15: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina. No problem.
16: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
17: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: La versione italiana di Masquerade con Nino De Angelo, La Valle dell'Eden. Salutiamo Andrea di Roma che voleva riascoltare questa canzone. Buongiorno.
1: Buongiorno Rosa e buongiorno Birichini. Sono Luca, l'impiegato del volante da Avanzago. Diamo un po' di brio a questo venerdì.
0: Sicuramente.
1: Mi metti La Testa Gira e mi saluti il ciclista e il magazziniere dell'Assi. Buon venerdì e buon weekend.
0: Dai che facciamo girare.

0: Almanita ed Emi Schilla con la testa gira alle 6.42. Vediamo chi gira qui al 393-7366-770. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Che bella voce squillante.
1: Grazie. Sono Sara da Limbiate.
0: Limbiate, benissimo.
1: Ascolto in FM.
0: Ok, allora Sara, volevi sentire una canzone in particolare in questo venerdì?
1: Sì, volevo sentire in questo venerdì Depressione Fortunata di Holly.
0: Ah beh, il titolo dice tutto. Vabbè,
1: ascolta,
0: dai.
1: La volevo dedicare a una mia collega, la Fulvia.
0: Ok, che lavoro fate, ragazze?
1: Noi facciamo cosmetici.
0: Cosmetici, che bello!
1: All'Intercos, di una grandissima azienda.
0: Ho capito.
1: Siamo di tutto per la donna, per la bellezza della donna.
0: Quindi immagino che per quest'estate avrete sicuramente studiato qualcosa di luccicoso, no?
1: Di più, tutto un brillore.
0: Sì, brillantini ovunque. Allora, ovunque. Sara... Ci sentiamo, Holly. Vi auguro un buon weekend a te, alla tua collega e a tutti gli ascoltatori di Birichina, ovviamente.
1: Perfetto, grazie mille. Vi auguro anche a voi un buon weekend.
0: Sì.
1: E ci sentiamo sempre perché io tutte le mattine mentre percorro strada vi chiamo, quindi per me siete la mia compagnia.
0: Ci facciamo compagnia a vicenda, ok?
1: Facciamo compagnia. Benissimo.
0: Grazie, Sara.
1: Di nuovo una buona giornata. Ciao a tutti, birichini.
0: Ciao. Holly, depresso fortunato.

0: Day con Depresso Fortunato. Buongiorno.
1: Norman Whitfield, coautore e produttore del brano, lo porta al numero uno della classifica americana con l'interpretazione di Gladys Knight and the Pips. Un genio vede nella realtà delle cose quello che i normali come noi non riescono a vedere. E che fa? Prende la stessa canzone, la innerva di qualche piccolissimo ritocco e la dà a un'altra stella di prima grandezza, a Marvin Gaye. E che succede? La riporta al numero uno negli stessi giorni. In piedi, signori, per Norman Whitfield e per I Had It to the Grapevine, Marvin Gaye.
0: Che bella questa canzone, eh? Grazie a Paolo che ci ha raccontato anche un famoso aneddoto. Ci sentiamo Marvin Gaye, un po' di soul stamattina.

0: Marvin Gaye con noi su Radio Birichina alle 6:51. Siamo prontissimi a mandarvi al concerto di Noemi il prossimo mercoledì, la prossima settimana, 8 luglio, al Castello di Udine. Inviateci un whatsappino al 393-7366-770 scrivendo semplicemente Noemi per aggiudicarvi due biglietti gratuiti. Buongiorno! C'è qualcuno?
1: Ciao Radio Birichina, buongiorno, Simone da Novara. Vorrei ascoltare Jump dei Van Allen. La dedico alla mia compagna Isabella, che è bellissima, l'amo tantissimo, è super sexy e bramo solo lei. Ciao a tutti.
0: Accidenti, che sviolinata, eh? Fortunata questa donna. Van Allen, Jump.

0: Abbiamo fatto un bel salto con Ivan Allen Jump. Buongiorno,
1: buongiorno, buongiorno Rosa. Sono Alessandro da Brescia. Mi piacerebbe ascoltare, se possibile, Crepuscolaria degli 8 Ohm e dedicarla a tutti gli ascoltatori.
0: Benissimo, grazie. Anche gli 8 Ohm arrivano stamattina, veramente avete una fantasia musicale. Anno 2000, Crepuscolaria.

0: 8 ma con Crepuscolaria salutiamo anche Lulu che si sta preparando per un bel mese di fanghi ad Abano Terno. Beh, con questo caldo io non ti invidio proprio, buongiorno.
1: Buongiorno, buon venerdì a te, a Gio, a tutto lo staff e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Senti, se è possibile mi fai ascoltare Another Day in Paradise di Phil Collins. La dedico soprattutto a voi, perché comunque io quando vi ascolto tutti i giorni sono in paradiso con la vostra musica e la vostra compagnia.
0: Addirittura.

0: con Phil Collins, Another Day in Paradise. Ci salutiamo e ci diamo appuntamento domani mattina a partire dalle 6 con un'altra bella mattinata insieme a tutti i vostri messaggi qui al 393 7366 770, il numero che vi collega immediatamente con Radio Birichina. Baci, buon weekend, sono le 7:03. Birichina.
1: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
2: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
1: Minchiomariano.it.
3: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
4: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
5: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
6: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
7: Radio Birichina non ti lascia mai solo. Anche a Roma e nel Lazio, sulle frequenze 101.2 e 101.3. Parti da casa, viaggia tranquillo e porta la tua radio del cuore sempre con te. Radio Birichina, ovunque tu vada.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Birichina. Radio Birichina Traffico.
10: Buongiorno, a causa di un incidente sull'autostrada A1 ci sono 5 km di coda tra Lodi e Basso Lodigiano in direzione Bologna, entrata consigliata verso il capoluogo emiliano a Basso Lodigiano, uscita consigliata provenendo da Milano a Lodi. In questo momento il tempo di percorrenza stimato della tratta è di 43 minuti. La A4, code a tratti per traffico intenso fra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e Trappero e Milano Est in direzione Venezia. Infine la A24, coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e bivio A24 tangenziale est in direzione di quest'ultima. Buon viaggio.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
12: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
13: deghi andare su deghi.it.
14: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
12: E poi deghi cucinare per 16.
14: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Deghi provare. Deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
17: Internet veloce.
16: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
20: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
19: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Gianluca da Verona e vorrei ascoltare anche per tutti quanti The Number of the Beast degli Iron Maiden. Vi ringrazio, siete splendidi.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Il tetto tiene ancora.
4: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343. Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Dal nord fino a Roma e nel Lazio. Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

Buongiorno Birichina, sono Mauro da Brescia, volevo augurare a tutti un buon venerdì con un brano dei Volo, capolavoro, grazie.

0: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Buongiorno Birichina, buongiorno a tutti Birichini in ascolto, buongiorno a te cara Rosa, sono Fabrizio, chiamo da Misinto, provincia di Monza Brianza, vi ascolto in FM, volevo chiedere se è possibile la canzone Manifesto Futurista della Nuova Umanità di Vasco Rossi. Grazie mille, ciao e buon weekend a tutti.

0: Buongiorno Birichina, sono Maria, chiamo dal Tedo, mi ascolto in FM. Vorrei dedicare a mio marito Massimo una canzone di Franco Califano, Minuetto. Grazie.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

tua che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia, quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so.

0: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protecta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi. Berichina.
1: La poesia è la prova della vita. Se la tua vita arde, la poesia è la cenere. Radio Berichina, poetica quanto basta. Berichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.

0: Radio Birichina Remembering. Radio Birichina Remembering.
1: Un grandissimo saluto e un buongiorno a tutti voi da parte di Radio Birichina, ma tutti, eh? Allora, oggi andiamo ad augurare buon compleanno a chi? A Michel Polnareff, che nasceva il 3 luglio 1944 in Francia. Celebre cantautore e polistrumentista, è considerato il principe del pop francese. Ha rivoluzionato la musica d'Oltralpe a partire dagli anni 60, fondendo la melodia classica con il pop rock anglosassone. È tutt'oggi un'icona di stile grazie ai suoi inconfondibili occhiali scuri e capelli biondi. Auguri di buon compleanno a Michel Polnareff e naturalmente buona giornata a voi!

0: Radio Birichina, dove la musica è di casa. Chiedi la tua canzone al 393-7366-770, 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica.
1: Radio Birichina, sono Bruno, chiamo da Venezia. Mi piacerebbe ascoltare dei Eurythmics, It's Alright. Grazie mille, buon weekend, buon lavoro, ciao a tutti, ciao.

Buongiorno Radio Birichina, buon venerdì a tutti. Sono Manuel, dalla provincia di Varese, ti ascolto in FM. Mi farebbe piacere ascoltare la canzone Paese di Nicola Di Bari e la voglio dedicare a tutti i miei compaesani di Piacenza d'Adige. Buona giornata, grazie e arrivederci alla prossima.

0: Vuoi sentire la tua canzone preferita? Fai subito la tua richiesta a Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770. Radio Birichina Richieste.
1: Buongiorno Birichina. Volevo dedicare la canzone di Caterina Caselli, 100 giorni, al più grande mulatore di Murano, Giordano, detto il Giordi. Un

Buongiorno Radio Birichina, sono Ivano di Brembate Soppa a Bergamo, ascolto in FM. Questa mattina mi piacerebbe sentire, se è possibile, mia ragazza di Luca Carboni. Grazie mille ragazzi, siete numeri uno. Buona

0: birichina.
1: Time. Ora. Sono le 8:03. Birichina.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
4: Amore, piccolo problema.
5: Che succede?
4: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
5: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
4: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buongiorno da Esther Oletto. Gli alleati della NATO di nuovo nel mirino di Donald Trump. Su Truth scrive: è ridicolo che gli Stati Uniti mantengano un rapporto non reciproco sulle spese militari, ma ricevimento a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana. Il vice premier Tajani assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. Questa mattina Alessandro Bastoni non si presenterà davanti al PM di Milano per rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Il difensore di Inter nazionale si avvale della facoltà di non rispondere e respinge ogni accusa, così come la ragazza coinvolta all'epoca 17enne. Mondiali di calcio, una Spagna straripante cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al fotofinish. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io! Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
7: Passioni in valigia da 1€. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1€. Batte,

0: Su Radio Birichina sei tu a scegliere la musica. Chiama ora al 393 7366 770 393 7366 770 e richiedi la tua canzone preferita.
1: Buongiorno Radio Birichina, sono Loredana da Trieste. Volevo iniziare bene con una canzone del grande Elvis Presley. Se possibile, No More. Grazie tante. Buongiorno.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Papà, Jiffy è per i grandi?
2: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gennaro Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

Buongiorno Radio Birichina, sono Stefano da Cinisello, vi ascolto in FM e vorrei ascoltare Italia Starter Pack di J-Ax e dedicarla al mio collega Tonino. Dai che venerdì!

0: Italia Starter Pack
1: 393-7366-770 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.
2: Buongiorno Radio Birichina, mi chiamo Andrea e chiamo dall'Alpago. In questo venerdì difficile vorrei dedicare la canzone di AC/DC Highway to Hell a tutte le donne, a tutti i lavoratori, ma più le donne. Rock and roll, Radio Birichina, dai che andiamo.

0: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
1: Quando siamo in vacanza,
2: a casa tutto bene.
3: Quando hai WinTre protetti, a casa tutto bene. WinTre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei WinTre store per un preventivo gratuito. WinTre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wintre.it.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: No!
7: Sì!
6: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
11: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
10: Questo finché non passi a euro.
12: E allora tutto diventa più...
10: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: 393-7366-770. Tu lo chiami, Radio Birichina risponde. Birichina.
15: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
16: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
18: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Perle di Roberto, preziose e rare.
1: Le perle di Roberto.
0: Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
2: Mi sono divertito veramente ad ascoltare questo brano. Sono i Platters, dico bene?
3: Dici bene.
2: Mamma mia, io credo che in Italia ci sia soltanto una radio che suona un brano così, ed è quella che ascoltate voi tutti i giorni. Per fortuna ci divertiamo a farvi ascoltare le canzoni che altri magari si divertono a mettere in onda, come le prossime due, del resto, le due perle, no? Intanto salutiamo la grande Tiziana, buongiorno.
3: Eccomi, buongiorno.
2: Buongiorno anche da Roberto, sono entrato in casa vostra, nelle vostre auto, così di prepotenza chiedo scusa e chiedo venia per questo motivo qua. Allora, però, il buon motivo c'è, perché adesso ascoltiamo due belle canzoni. Partiamo con quella italiana, così intervalliamo un po' lo straniero con l'italiano. Sono puro sangue lombardi, lui la voce era ed è un bell'uomo, parliamo di Renato Brioschi dei Profeti. Ciao Renato, sappiamo che lui da Milano ci ascolta, come salutiamo tutti quanti i milanesi. Allora, la canzone è del 1971, una cover di un brano di Gilbert O'Sullivan dal titolo Era Bella, 1971 dei Profeti. E poi torniamo indietro sempre nel tempo, 1979, con i Gibson Brothers, questi ragazzi, questo trio di origine martinicana. Martinica, io ci sono stato, è un posto magnifico dei Caraibi, e ascoltiamo da loro La Grande Cuba. Quindi un tuffo nel passato stamattina, come tante volte, sulle perle di Roberto. A tutti voi, grande weekend, un augurio grosso, grosso, grosso. Divertitevi a fare quello che potete. E per chi sta male, diciamo, speriamo di farcela a stare meglio il prima possibile. Ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Radio Birichina.
0: No problem.
2: Buongiorno Radio Birichina, sono il vecchio ascoltatore del paese. Siamo qui dalla Pedemontana Trevigiana in ascolto in FM. Volevo, se era possibile, sentire il vecchissimo successo Video Killer del Radio Star dedicato agli ex convenitori del primo scaglione 1980, Brigata Meccanizzata Gorizia, Villa Vicentina, Divisione Folgore.

393 7366 770. Telefona a Radio Birichina per le tue richieste. Tutta la tua musica preferita subito in onda.

Ciao Radio Birichina, sono Luciana, provincia di Treviso. Vorrei dedicare ai miei nipoti la canzone di Francesco Renga, Angelo. Ciao Radio Birichina, grande amica mia, è tanto che non ci sentiamo più.

Per ascoltare le tue canzoni, scegli Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Sono le 9:00.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: La partenza giusta?
2: No problem! Sveglia presto, una buona colazione e Birichina! La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
0: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
4: Buongiorno da Esther Roletto. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SEF per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento dell'Unione Europea che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. Mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Tennis Wimbledon, approdano al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Oggi Sinner contro Brooksby. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

Ciao Radio Birichina, mi piacerebbe ascoltare tanto, se possibile, la canzone L'uomo e la valigia di Nino Reitano, perché mi emoziona sempre. Ti ringrazio tantissimo, un abbraccio forte. Licia dalla provincia di Verona. Ciao.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
2: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi.
2: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
6: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
7: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
8: Negli anni 60 non c'erano solo i Beatles e i Rolling Stones. Negli anni 60 in Italia si sono formati migliaia di complessi locali. Si faceva musica ovunque, in strada, sul palco, nelle università. Negli anni 60 la rivoluzione era ovunque. Radio Birichina ha raccolto tutte le immagini cult di quella stagione e le puoi rivedere cliccando su birichina.it nella sezione La Mattonella.
9: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Domenica 5 luglio alle ore

0: 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto, domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.
1: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Birichina. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

Ciao Birichina dei carrozzieri pazzi di Bassano del Grappa, oggi volevo dedicare ai miei colleghi la canzone di Green Day Basket Case e dire che dai tosi, mi adesso fa caldo, voi piscina, avanti, mi raccomando, grinta, grinta, ciao, grazie.

0: all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero.
6: Berichina. La passione può esserci ovunque, anche nelle semplici azioni quotidiane. È questo che riempie ogni giorno di momenti speciali. Radio Birichina, la passione è il nostro pane quotidiano. Birichina.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
10: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 60 58. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: muchacha. Te quiero mucho. Yo del vino, del dinero y de Speedy Gonzales.
1: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
2: Buongiorno Radio Birichina, sono Mabel dalla provincia di Treviso. Oggi mi piacerebbe ascoltare Body and Soul di Bennett e Winehouse. Grazie, buona giornata a tutti i birichini e a tutta Radio Birichina.
3: My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it

Salve di Birchina, sono Manu, chiamo dalla provincia di Vicenza. Oggi dedica tutta per la Maria, mandandomi anche un grandissimo abbraccio con una canzone a vostra scelta di ultimo. Grazie, Birchina, e a presto.

0: Ciao Radio Medicina, sono Enzo da Vicenza, Orgiano, sono nei artisti ciclabili e Treviso Ostiglia. Vorrei ascoltare Bocca di Rosa di De André. Grazie e un saluto a tutti i birichini in ascolto. Ciao!
1: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, la chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

tutti i birichini, sono Guido di Zanzone di Chiave, telefono dal camion, praticamente ascolto in FM. Vorrei dedicare a tutti quanti una canzone di Fred a buon gusto, 3 settimane da raccontare. Grazie, buona giornata e felice venerdì. Brilla.

0: Carmen, sempre dall'autostrada Milano-Bergamo, e volevamo sentire Leggero di Ligabue. Buona giornata, birichini, ciao.
1: Ci sono macchine nascoste.

0: siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industrie, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
0: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
2: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Birichina. Radio Birichina.
8: Time.
9: Ora.
10: Sono le 10 e 2 minuti.
11: Richiedi la tua canzone adesso sulla tua radio preferita. Radio Birichina vi risponde al 393 7366 770. 393 7366 770.
12: Le notizie di Radio Birichina.
13: Buongiorno. La Presidente del Consiglio ha partecipato al Congresso Nazionale della UIL. Sono stati molti i temi che Meloni ha toccato nel suo lungo intervento, dai piani del governo per sostenere la produttività alle morti sul lavoro. Ma ecco un passaggio di Meloni sul palco di Padova.
14: Sostenere i rinnovi nei contratti del settore privato con la detassazione al 5% degli aumenti contrattuali. Io ne ho già parlato con il ministro Calderone, ne ho anche parlato con chi detiene i cordoni della borsa, che è il ministro Giorgetti. Garantire che questa misura possa essere confermata anche nella prossima legge di bilancio.
13: In occasione dei 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore americano in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, ha detto il diplomatico statunitense Tilman Fertitta. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e i vice premier Tajani e Salvini. I mondiali di calcio, la Spagna ha liquidato l'Austria con un secco 3-0, il Portogallo ha battuto la Croazia per 2-1, Svizzera-Algeria 2-0. Oggi Australia-Egitto a partire dalle 20 ore italiane. È tutto, buona giornata.
2: Poi un giorno apriremo un capitolo di come le mie scelte, fatte di impulso, portino a disastri, mentre quelle ben ragionate portino a disastri comunque. Radio Birichina, perché è meglio non pensarci.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

Sono Fiorella da Firenze, mi piacerebbe sentire l'immensità di Don Bacchi. Grazie, buona giornata. La dedico a mio marito, Moreno. Ciao, ciao, ciao.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
3: to come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
6: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Ma che

0: macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
0: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2 e 101 e 3. 101 e 2 e 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

Birichina, no problem. Sono Walter da Vicenza e stamattina voglio dedicare a mia moglie Cristina la canzone Ali per volare di Sandro Giacobbe. Ti ringrazio, buona giornata e buongiorno a tutti i birichini in ascolto.

buongiorno, sono Mario da Treviso. Chiamo per festeggiare, oggi festeggiamo io e Carla 60 anni di matrimonio. Chiedo per favore se potete farti sentire la canzone con la quale ci siamo conosciuti, Il cielo in una stanza di Mina. Vi ringrazio.

Ciao Radio Birichina, siamo Giuseppe e Marica in viaggio verso Pesaro Urbino. Siamo di Legnano, provincia di Milano. Vi ascoltiamo in DAB e vorremmo ascoltare Sai che di Marco Mengoni. Un saluto a tutti i Radio Birichini in ascolto e a tutti voi della radio. Buona giornata.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

0: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
3: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
6: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

Martina, Lucia e Paola di Vicenza in FM. Oggi vorremmo la canzone Luca di Susan Vega e la dedichiamo a tutti voi. Buona giornata calda!

0: ci dirigiamo, siamo Valentina, Francesco, Alice e Giulio, stiamo andando verso le montagne, volevamo richiederti il supereroe di Mr. Rain. Buona giornata a tutti, ciao!
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: nuvole.
1: Ora in onda su Radio Birichina Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi e sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.
2: Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Birichina, da Rosa e da Antonio Poli di Amel Medical.
3: Cari amici di Radio Birichina, un ben sintonizzati su questa fantastica radio. Io vi devo ringraziare voi tutti per le tantissime telefonate che arrivano ogni giorno per chiedere informazioni. Voi componete sempre l'800 80 20 40, come state facendo in tantissimi, per chiedere informazioni su come avere gratis il nostro dispositivo in prova a casa vostra. Che cosa serve? Per chi è indicato il nostro dispositivo? Per tutti quelli che cercano una soluzione alternativa ai farmaci per sconfiggere i dolori. Oggi vorrei parlare di una patologia che purtroppo è in continuo aumento. Parliamo della fibromialgia. Chi soffre di questa patologia ha delle conseguenze veramente importanti che riguardano il dolore, ma soprattutto creano un scompiglio un po' su tutta la famiglia, perché questa persona che soffre di fibromialgia mette in soggezione tutta la famiglia, proprio perché ha bisogno a volte di silenzio, soffre di vari dolori in vari punti del corpo, magari sta cercando una soluzione alternativa al farmaco o in abbinamento al farmaco. Noi vi consigliamo la nostra stuoia biomagnetica e notte dopo notte va a inseguire e sconfiggere il dolore che scatena la fibromialgia, per dare un aiuto non tanto nel guarire la fibromialgia, ma bensì a sconfiggere il dolore che questa malattia causa. Se siete interessati a provare a casa vostra gratis il nostro dispositivo, la nostra stuoia, e provarlo per capire se realmente funziona, se è pratico, se è comodo, se può fare a casa vostro, 800 80 20 40. Vi consigliamo anche di andare a vedere il nostro sito amelmedical.com e lì potete verificare tutte le persone che utilizzano da tantissimi anni i nostri dispositivi per capire qual è stata la loro risposta sul dolore e quali effetti positivi hanno avuto nella loro salute. Abbiamo tantissime testimonianze proprio per aiutare chi magari sta cercando una soluzione alternativa al farmaco per sconfiggere il dolore. 800 80 20 40.
2: Se volete qualche informazione in più, potete chiedere anche all'intelligenza artificiale chi è Amel Medical, cos'è Antidolor Pro, e avrete tutte le risposte. Ma noi come sempre vi invitiamo a chiamare, a telefonare. Questo numero è verde, quindi non costa niente, 800 80 20 40, per accordarvi, per avere la vostra prova gratuita direttamente a casa vostra. Grazie Antonio.
3: A voi tutti, ciao.
1: Su Radio Birichina abbiamo ascoltato Antonio Poli della Amel Medical. Per provare gratis a casa tua magnetologi il sistema di magnetoterapia, chiama il numero verde 800 80 20 40.

Allora, mi sono innamorato di una ragazza che si chiama Cicoletta, io abito a Cerea, ma lei non lo sa che io sono innamorato, chiamo Umberto. Fate una canzone per questa Nicoletta, cioè, lei abita a Cerea, io abito a Cerea, mi chiamo Umberto, una canzone adatta perché io sono innamorato ma lei no. Allora fate quello che volete, vi ringrazio.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Birichina vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora.
2: Sono le 11:01.
3: Ogni momento è giusto per ascoltare la tua canzone preferita. Fallo subito chiamando al 393-7366-770. Siamo qui per accontentare le tue richieste. 393-7366-770 e sarai subito in onda su Radio Birichina.
4: Le notizie di Radio Birichina.
5: Buongiorno, il congresso della UIL a Padova nella giornata di apertura, il lungo intervento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che in tema di lavoro irregolare e poco sicuro ha detto questo governo vuole garantire tolleranza zero contro i caporali. Poi l'abbraccio con la madre di Luana Dorazio. E ieri a Villa Taverna a Roma per la festa americana del 4 luglio c'è stato l'incontro tra l'ambasciatore statunitense e il governo italiano. Il ministro degli esteri Tajani ha affermato l'amicizia fra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Saltata la commissione di vigilanza Rai dopo le dimissioni della presidente Floridia, a seguire tutti gli altri, prima i commissari delle opposizioni, poi quelli di centrodestra. Floridia ha scritto che ha voluto dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che la maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari. La replica del deputato di Fratelli d'Italia, Francesco Filini.
6: La sinistra vuole a tutti i costi continuare a monopolizzare la RAI. Per anni ha bloccato la commissione di vigilanza perché voleva imporre un proprio presidente. Le dimissioni di oggi sono una farsa.
5: Mondiali di calcio, altre 3 squadre accedono agli ottavi, sono Svizzera, Portogallo e Spagna. Quest'ultima ha sconfitto l'Austria per 3-0, Portogallo-Croazia 2-1, Svizzera-Algeria 2-0. E per ora è tutto, buona giornata.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forte. Sempre.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
11: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
10: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

Cortina FM dalla provincia di Venezia, desidererei il brano Dream Lover di Bobby Darin. Le ringrazio e saluti e baci a Antonella. Alla prossima!

telefono dalla provincia di Torino, vi ascolto in streaming. Vorrei dedicare il mio amore Elena la canzone The Queen, Who Wants to Live Forever. Un abbraccio a tutti quanti voi, complimenti, buon'estate.

Radio Birichina, sono Antenore da Vicenza. Volevo dedicare al mio collega Enrico il nostro gallo cedrone, Funky Gallo di Zucchero, e anche la dedico a tutti ai nostri galli colleghi. Vi auguro un buon weekend, vi ascolto sempre in FM, ciao ragazzi.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Roberto Dammina. Vorrei dedicare stamattina alle mie amiche Oriella e Mirella Stand By Me. Grazie e buona giornata.

Sara Domenichina, sono Danilo La Forzalunga, Veneto. Qui la Nerona Ranch è un giorno speciale, niente attività casalinghi. Finalmente sto lavorando nel giardino, tagliando l'erba. Dedico mia moglie Diana, la signora del West, Di Battisti, il ricordo della sua gioventù, Luci. Grazie di cuore, la Domenichina, siete fortissimi. Un forte abbraccio, ciao. Oggi

0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
1: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
1: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
1: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
1: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
1: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
2: Iperceramica.
3: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
4: Quando siamo in vacanza.
5: A casa tutto bene.
6: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Tante cose del passato ritornano di moda. Sarebbe bello se tornassero anche l'etica, la vergogna, l'intelligenza e l'onestà. Radio Birichina, perché i valori in una società sono importanti come la vita stessa. Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
5: Ma quanto è bella la vita? Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
7: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Birichina. You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it.

Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.

sì, ascoltatore di Radio Bericina. Chiamo dalla provincia di Verona e ascolto in FM. Dedico a tutti la canzone di Loredana Bertè degli anni 70, Spiagge di notte. Tanti auguri e buona estate a tutti.

393-7366-770. 393-7366-770 è il numero di Radio Birichina. Chiamaci adesso e richiedi una canzone. Sarai in onda subito.

0: ora.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino, interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 6058. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
1: Le notizie di Radio Birichina.
8: Buongiorno da Esther Roletto. Gli alleati della NATO di nuovo nel mirino di Donald Trump. Su Truth scrive: è ridicolo che gli Stati Uniti mantengano un rapporto non reciproco sulle spese militari, ma ricevimento a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana. I vice premier Tajani assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. Questa mattina Alessandro Bastoni non si presenterà davanti al PM di Milano per rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Il difensore di Inter e Nazionale si avvale della facoltà di non rispondere e respinge ogni accusa, così come la ragazza coinvolta all'epoca 17enne. Mondiali di calcio, una Spagna straripante cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al fotofinish. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Deghi arredare casa?
12: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
13: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
14: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
13: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
14: E te lo porto io!
13: Deghi provare!
11: Deghi fidarti!
14: Perché se non Deghi, non ci credi!
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl va

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
5: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
6: Ma va, sono andata da Ivan Team.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina?

Sono Bruna da Padova, vi ascolto in FM e volevo sentire In the Mood di Glenn Miller. Grazie e buona giornata a voi.

La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393 7366 770.

parlo di Lucini, sono Barbara dalla provincia di Roverezzo, provincia di Ferrara, vi ascolto in FM. Volevo fare una dedica a tutti gli amici e a tutti quelli che mi conoscono e in particolare a mio compagno che amo tanto, la canzone di Harry Styles, Sing of the Times. Grazie, buona giornata.

0: quando non sono a casa tutto bene.
1: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
2: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protect, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: No! Sì! Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Birichina, la musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770. Birichina.
3: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
4: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
3: Minchiomariano.it.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655, 0423 73 6655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Radio Birichina è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Hit Universe of Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: tua canzone preferita ti sta aspettando su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770. Fai la tua richiesta e preparati a sentire la musica che ti fa vibrare. Radio Birichina è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao, sono Mattia. Siamo da Monza. Vorrei ascoltare Ratatà di Mahmood.

Ciao, vorrei ascoltare The Promise You Made di Cock Robin. Vi chiamo dalla provincia di Savona. Grazie, vi saluto a tutti. If I

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.

Anna, chiamo da Torino, piacerebbe sentire la canzone Uno in più di Ricky Maiocchi. La dedico a mio cugino Giovanni. Grazie, mi fate tanta compagnia.

Quando il giorno inizia bene è perché c'è Birichina che intrattiene. Dillo a tutti che ascolti la radio più furbetta che c'è e se ti chiedono che radio ascolti, rispondi sempre e solo Radio Birichina.

Cristina, sono Virginia. Siamo dalla provincia di Milano. Vorrei ascoltare la canzone Sognando la California dei Beach Boys. Ciao, grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 13 e 0 minuti. Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.
11: Non farti mai rinchiudere in una gabbia, né da qualcuno, né dai tuoi pensieri. C'è sempre una piccola luce da seguire per prendere subito il volo. Apri gli occhi, c'è il cielo fuori e con Radio Birichina il cielo si riempie di musica.
1: Le notizie di Radio Birichina.
12: Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione. Partono ufficialmente domani le vendite di fine stagione estive in tutte le regioni d'Italia, un momento ancora molto atteso dai consumatori, con 7 italiani su 10 che hanno intenzione di acquistare e un picco al 71% nel mezzogiorno per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Il Veneto si conferma la regione con le migliori performance sanitarie, è quanto emerge dal rapporto sulle performance regionali del sistema sanitario italiano di Crea Sanità, presentato a Roma. Tutte le regioni hanno registrato progressi e l'indice medio nazionale è salito al 46,1%. La presidente di Crea Sanità, Daniela D'Angela.
13: Quello che è emerso è come sulle aree più consolidate, come l'assistenza ospedaliera piuttosto che la specialistica ambulatoriale, sembra esserci una miglior soddisfazione al migliorare dei livelli di tutela della salute che si sono registrati in quelle regioni, cosa che non avviene su aree relative all'assistenza domiciliare, la non autosufficienza, dove invece ci sarebbe più bisogno, e se proprio su queste aree che anche le regioni più performanti fanno fatica a decollare, e peraltro c'è una bassa percezione di miglioramenti da parte di cittadini.
12: Calcio, benvenuto Max, così Aurelio De Laurentiis ha annunciato l'ingaggio di Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli. Sul fronte mondiali, Portogallo, Svizzera e Spagna conquistano gli ottavi di finale. Stasera Australia, Egitto e Argentina Capoverde. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: C'è solo una radio dove la tua canzone arriva subito. Radio Birichina. Chiama al 393-7366-770. 393-7366-770 e lascia il tuo messaggio in segreteria telefonica. Birichina.
14: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
15: Fai leva sui miei desideri, eh?
14: Veramente faccio leva sull'IVA.
15: Leva sull'IVA?
14: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
15: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
14: Ce li leva?
15: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
14: Leva l'IVA.
15: E i pensieri.
14: Solo a luglio, solo da...
16: Iperceramica!
0: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
17: Internet veloce!
16: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

Calegnano, provincia di Milano. Volevo richiedere una canzone di Cremonini, 50 Special, dato che sto attraversando la 14 e per i colli bolognesi. Vi ringrazio, saluto a tutti e a tutti i birichini e birichine. Ciao!

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
6: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
7: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
6: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A 3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Birichina.

Sono Silvia, chiamo da Bellaria. La mia nipotina, che ha 1 anno e mezzo, è un'appassionata di Ennio Morricone, vorrebbe ascoltare Per un pugno di dollari. Grazie.

0: Salve Birichina, chiamo dalla provincia di Venezia. Vorrei ascoltare, se possibile, la canzone Due vite di Marco Mengoni. Ringrazio tantissimo, vi saluto caramente.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare,
4: devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Dal nord fino a Roma e nel Lazio, Radio Birichina ti porta fino alla capitale. Sintonizzati sui 101.2 e 101.3 e continua ad ascoltare la tua radio preferita. Radio Birichina, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia.

0: Pronto?
1: Ciao Pierichina, sono Rolando, chiamo da Ferrara. Vorrei ascoltare Mi ami davvero di Luca Garboni e dedicarlo alla Santina. Grazie.

0: soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770.
1: Cara Radio Birichina, vorrei ascoltare la canzone A Mani Vuote di Ricky Gianco e dedicarla al signor Silvano di Montagano.

Ciao Radio Birichina, sono Alberto con mia mamma e stiamo in viaggio per andare a Caorle al mare e volevo chiederti se potevi farmi ascoltare Nord, Sud, Ovest, Est degli 8.

Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770.

Radio Birichina, siamo Luca e Patrick, insieme a Radio Birichina siamo i numeri uno, quindi ascoltiamoci Hit Parade di Alessandro Amoroso e Gianni Morandi, grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 14 e un minuto. Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
1: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
2: Perché Nova, del gusto.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7:30:01. Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.
5: Birichina.
6: Spettacoli, mostre, eventi. Radio Birichina ti informa.
7: Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, design. È l'esposizione proposta tra Gorizia e la vicina Gradisca di Sonso, in cui si racconta un decennio di riferimento nel contesto dei linguaggi creativi. La co-curatrice Raffaella Sgubin.
8: Il decennio degli anni 70 si porta dietro una fama un po' sulfurea e naturalmente non ci nascondiamo le criticità del decennio che lei ha evidenziato. Però abbiamo voluto individuare, noi curatori, Carla Ceruti, Lorenzo Micheli, Enrico Migno Capucci ed io, nella creatività l'antidoto per i mali del decennio.
7: In dettaglio, quali sono le sedi di questa mostra e quante sono le testimonianze di quel periodo storico?
8: Le sedi della mostra sono due, principalmente a Gorizia, Palazzo Appel-Spettenstein, dove si svolge Italia 70, e Gradisca di Sonso, la Galleria Spazzapan, dove si svolge, articolato diciamo in più fasi, l'evento FVG 70. Ecco. E gli oggetti all'interno di Italia 70 sono più di 170, e all'interno di questa mostra c'è anche una sezione dedicata allo sport, perché gli anni 70 hanno visto degli atleti leggendari come la Valanga Azzurra, come Adriano Panatta.
7: Grazie a Raffaella Sgubin, co-curatrice dell'esposizione Italia 70, la creatività come antidoto, arte, moda, design.
8: Grazie, vi aspettiamo.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl.

Benichina, volevo dedicare Always di Bon Jovi al nostro amico Massimiliano De Campo San Martino da parte di Simone, Bob, Federico e Fabio. Ciao.

0: Ciao a tutti, siamo Sara
1: e Silvana
0: e chiamiamo dalla provincia di Venezia. Vorremmo ascoltare la canzone Maledetta Primavera della mitica Loretta e dedicarla al nostro amico Angelo e a tutti i pugliesi che vivono in Veneto.
2: Ciao!

0: Papà, Jiffy è per i grandi?
1: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
2: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Ciao Radio Birichina, sono Graziella, chiamo da Borgoricco. Vorrei fare una dedica alla mia amica Nive col suo marito Bruno. Gli voglio dedicare Come pioveva dei Beans. Grazie Birichini, buon pomeriggio. Ciao Nive e Bruno, buona giornata. Grazie, grazie.

Monica, telefono da Piacenza. Avevo piacere ascoltare il cantante folle di Celentano, cantata da Freddie Mercury, se è possibile.

Vorrei dedicare la canzone a mano a tutte le mie colleghe e augurare un buon weekend a tutti dalla parte di Giusy da Vicenza. Grazie.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidare. Arti, perché se non deghi, non ci credi.
4: La vita è questa. Nulla è facile, nulla è impossibile. Radio Birichina, no problem. Birichina.
5: Papà, Jiffy è per i grandi?
6: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
7: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
11: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Radio Birichina, noi ti chiamiamo dall'auto, stiamo andando in vacanza, stiamo dirigendoci ad Oslo e siamo partiti da Vicenza martedì. Volevamo sentire la canzone di Rod Stewart, I Am Sailing, e vi ascoltiamo in dub. Ciao ciao!

0: Buongiorno Radio Berichina, sono Renato da provincia di Milano e mi piacerebbe sentire la canzone di Adriano Celentano, Disc Jockey. Grazie mille.
1: Disc Jockey! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera è già bollente.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Gioca con Radio Birichina anche sul canale di Telegram. Unisciti al gruppo e sarai avvisato in tempo reale con una notifica al tuo smartphone, al tuo tablet o al tuo PC. Ogni giorno tantissimi premi esclusivi solo per gli ascoltatori di Radio Birichina.
7: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
8: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Birichina. Radio Birichina.
10: Time.
11: Ora.
12: Sono le 15 e un minuto.
13: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
14: Arti Grafiche Castello è l'azienda di cui ci occupiamo oggi. Si trova a Viadana, provincia di Mantova. Benvenuta alla responsabile dell'area commerciale e marketing, Elisabetta Zangeli.
15: Dunque, l'azienda risale come attività alla fine dell'Ottocento. Come Arti Grafiche Castello viene rilevata nel 1952 da Paolo Bini, ora purtroppo scomparso, padre di Massimo e di Alfredo, che sono oggi a capo dell'azienda. Era una piccola bottega del centro cittadino di fronte alla nostra chiesa di Santa Maria in Castello, da cui si pensò di dare nome all'azienda. E allora si stampavano biglietti da visita, gli inviti ai matrimoni, alle sagre di paese, i primi Deplian delle attività che andavano ad animare il dopoguerra, anche stampati un po' meno allegri come i necrologi. E da allora, insomma, sono trascorsi più di 70 anni, diciamo, è un'era geologica, se si pensa che il settore di riferimento è quello della comunicazione. Ad oggi abbiamo avuto ovviamente un cambio di passo per andare nel settore della industria grafica. Da allora, insomma, sono passate davvero tanti cambiamenti, tante rivoluzioni all'interno del nostro settore.
14: Questo era un assaggio, l'intervista completa disponibile sulla sezione podcast del nostro sito classe1.it. Buon ascolto.
13: Quella che hai ascoltato è una delle mille voci del territorio. Vuoi far sentire anche la tua? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
9: Birichina.
16: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
17: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
17: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
17: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
17: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
17: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
18: Iperceramica.
19: Birichina. I grani di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: capitano ha graffiato per voi Carlo Lentini.
1: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 18:30.
2: Vi chiamo dalla provincia di Belluno, dalle Dolomiti. Vi mando un grande bacione. Se potreste mettermi il mio grosso amore di Loredana Goggi per Franco. Un bacione dalle Dolomiti. Grazie mille Radio Birichina.

0: Coppa Radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770. Berichina.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
7: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
8: Aperto per ferie!
7: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
9: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
10: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.

0: La tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu.
1: Ciao Radio Birichina, sono Alessia, vi ascolto da Milano in DAB. Volevo dedicare ai miei colleghi Camilla e Roberto la canzone Pelle Diamante di Marcella Bella e augurare a tutti.

Ciao, sono Fabio, il Fuiatra, musicista dalla provincia di Brescia, e volevo dedicare Smooth Operator di Shade ai miei comusicisti fan club con cui suonerò domani a Berichina.

0: box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su deghi.it.
3: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: No, sì! Brava!
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Logica vi porterà da A a B. L'immaginazione vi porterà dappertutto. Radio Birichina. Immagina. Puoi. Birichina.
11: Siamo al 10° piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
12: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
11: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
13: La BM Steel da anni veicola un grande prodotto che è il gel della BM Steel. Il gel, quello tonificante all'arnica.
14: Centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. 38 euro il prezzo, chiamando
13: Bergamo 035 83 17 91. Sarà a casa vostra a soli 38 euro.
15: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Birichina.
16: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
17: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
18: Perché Nova del gusto è la prova.
19: La partenza giusta?
20: No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina all'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina, sono Michele dalla provincia di Ferrara, vi ascolto sempre in FM e volevo ascoltare la canzone Don't Step Me Now dei Queen e la dedico a tutti i birichini all'ascolto. Buon weekend a tutti, ciao.

Ciao Radio Birichina, sono Fabio della Thailandia. Io vorrei chiedere una canzone di Rino Gaetano, una qualsiasi, e la vorrei dedicare alla Gilda, anzi a tutte le Gilde del mondo. Ciao!

fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: Nuvola, provincia di Rovigo, ascolto in FM. Volevo dedicare alla mia famiglia e alla mia amica Rosita una canzone di Marco Masini, Il mare. La dedico anche a tutti i birichini. Ciao birichina grande, ciao.
1: Ci vorrebbe il mare

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Ciao, sono Alberto, sono al mio concerto di Ultimo. Volevo dedicare a Simone, Rocco e Manuel la canzone Altrove di Ultimo.

0: birichina.
1: Time. Ora. Sono le 16 e 0 minuti. Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
7: Ma va, sono andata da Ivan Team.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: Virghina Traffico.
1: Buon pomeriggio sull'autostrada A1. A causa di un incidente il traffico è rallentato fra Guidonia, Montecelio e Bivio con la diramazione Roma Nord in direzione di Milano. Ci sono code a tratti più a nord tra Carenzano e Bivio con la 1, variante di Valico in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. Code anche sul bivio della A22, l'auto Brennero per chi proviene da Bologna in direzione di Milano. Code a tratti poi tra Modena Nord e Reggio Emilia per traffico intenso. Per un incidente si è formata una coda di 4 km tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano Svincolo. In A4 per un veicolo in avaria, code fra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa verso Torino. Code tra Cormano e Pero per lavori, sempre verso Torino. Code invece tra Pero e Milano Est verso Venezia. Sulla A7 coda di 1 km tra Ronco, Scrivia e Busalla verso Genova. In A8 ci sono code tra Bivio A9 e Castellanza verso Varese. Per traffico intenso sulla A14 code tra Bologna, Borgo Panigale e Imola. È iniziato l'esodo estivo, segnaliamo code prima di chiudere al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del Piazzale Italiano verso Chamonix, attesa prevista in questo momento di 15 minuti. È tutto, buon viaggio!

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Radio Birichina, sono Gabriella, telefono da Marostica. Mi fate ascoltare una canzone di Nomadi, Settima Onda, e la dedico a Sergio e Andrea. Grazie e buona giornata a tutti. Ciao!
1: Se perdi l'anima

0: parroco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
6: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 60 58. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
7: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di

carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto, domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.

0: chiedi la tua canzone a Radio Birichina. Chiama il 393-7366-770.
1: Ciao, Max del Lago d'Orta, volevo sentire Home Sweet Home dei Motley Crue. Vi ascolto su PC al lavoro. Ciao ciao.

Venga dalla provincia di Verona. Vorrei autodirizzarmi la canzone Chimera. Grazie Radio Guilichita, state tanto con compagnia. Buona fine settimana.

0: fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Birichina da Alessandra Moroso. Ciao!

0: rosso o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
2: devi andare su deghi.it.
3: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
4: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
1: E poi devi cucinare per 16.
3: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
2: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Devi provare, devi fidarti.
1: Perché se non devi, non ci credi.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Vedere possibilità dove gli altri non ne vedono. Radio Birichina ci ha visto lungo.

0: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: La partenza giusta? No problem! Sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina all'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe! Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa. Tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao, volevo Fatti più in là delle sorelle Bandiera. Siamo da Bergamo.

Radio Birichina, la radio che viaggia con te. Chiamaci al 393-7366-770. 393-7366-770 per ascoltare la tua canzone preferita.

sono Cinzia, volevo ascoltare Who's That Girl di Madonna, chiamo dalla provincia di Savona e vi ascolto in FM e volevo dedicare

Ciao, ciao a tutti, sono Silverio di Casteldassano, provincia di Verona. Mi piacerebbe che mi metteste Matto Matto di Little Tony. E saluto tutti quelli che mi conoscono, che sono tanti. E un abbraccio speciale alla regia, alla splendida Betty. Matto, matto, matto, matto, matto, cuore, matto, matto, matto, matto. Ciao a tutti, buona estate!

studi, quando cammini, fatti accompagnare da Radio Birichina. Puoi anche richiedere le tue canzoni preferite al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 16 e 59 minuti. Birichina.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria. Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOne è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Birichina. Radio Birichina ti accompagna ovunque tu vada. Ci trovi anche a Roma e nel Lazio sulle frequenze 101.2 e 101.3. Quando ti sposti, porta con te la tua musica preferita. Radio Birichina, no problem, fino alla capitale.

0: Le notizie di Radio Birichina.
1: Buon pomeriggio. Riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo il furto di fentanyl all'ospedale israelitico di Roma. C'è allarme per il comportamento irresponsabile di chi deve garantire la sicurezza. Domani al via i saldi, 7 italiani su 10 sono pronti all'acquisto, si calcola una spesa pro capite di 209 euro. Di servizi ferroviari, i Dem passano all'attacco, questa volta per bocca del deputato Andrea Casu.
2: Mentre Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, la situazione nelle ferrovie peggiora ogni giorno. Abbiamo già contato 7 anni e mezzo di ritardi nei primi 6 mesi del 2026, con il governo diviso sulle nomine da spartire, ma unito nel condannare gli italiani a disagi e disservizi record.
1: Il caso della famiglia nel bosco in Abruzzo, i bambini hanno superato i test d'ingresso per la scuola, a settembre 2 andranno in seconda elementare, la più grande invece in quarta. Il mercato degli influencer muove 425 milioni di euro. I più piccoli se la cavano meglio rispetto ai grandi. In Italia si registra un aumento del 10,4% rispetto ai 385 milioni dell'anno scorso. È il tasso di crescita più alto dal 2023. E questa per il momento era l'ultima notizia. Il prossimo aggiornamento tra circa un'ora. Rimanete con noi.
3: Su Radio Birichina la musica la metti tu, 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio. Birichina.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 Protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Le perle di Roberto, preziose e rare. Le perle di Roberto. Roberto ve le presenta su Radio Birichina. Radio Birichina.
1: E così anche oggi siamo pronti per ascoltare le due perle pomeridiane di Roberto. Un ciao a tutti da parte mia. Salutiamo anche Betty che sta in regia. La prima perla di oggi è un grandissimo brano di Steppenwolf del 1968, Born to be Wild. E poi abbiamo i Wham con un brano dannata 1983 e la loro Club Tropicana. Queste le due perle di oggi pomeriggio. Vi auguro un bellissimo weekend a tutti voi. Un abbraccio forte, una grande serata da vivere insieme, magari in spensieratezza. Ciao!

0: Queste erano le perle di Roberto. Le perle di Roberto. Due gioielli purissimi di musica. Vuoi scoprire le prossime? Resta su Radio Birichina.
1: Ciao, sono Diana. Volevo dedicare una canzone alla mia mamma Marina, a cui

0: Radio Birichina è tua. Richiedi la tua canzone lasciando un messaggio al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Diego, chiamo da Villa Cortese. È possibile ascoltare Tequila Sunrise degli Eagles? Grazie.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Antonio, chiamo da Canegrate, provincia di Milano. Volevo ascoltare la canzone di Lio, Amor Solitaire. Vi ascolto in FM e vi ringrazio tanto, siete molto

Buongiorno, sono la Peris Vedagliano. Questi giorni ho compiuto gli anni. Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono ricordati di farmi gli auguri e gradirei la canzone Aria di Baldaldemo. Grazie mille e grazie a tutti. Arrivederci.

Radio Birichina è il tuo sottofondo ideale. Richiedi anche tu una canzone al 393-7366-770. 393-7366-770.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Deghi a ridare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
9: Perché se non Deghi, non ci credi!
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
11: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Berichina. Perdona gli altri, non perché essi meritano il perdono, ma perché tu meriti la pace. Radio Birichina, pura armonia. Berichina.
13: Papà, Jiffy è per i grandi?
14: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
15: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Lo sapevi che sul sito di Radio Birichina puoi rivedere tutte le foto e scoprire le curiosità sui gruppi locali degli anni 60? Clicca nella sezione La Mattonella e ritorna indietro nel tempo con noi. Radio Birichina, no problem.
18: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
19: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
20: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800-651-651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Ciao ragazzi, siamo Marco e
1: Manuel.
0: Chiamiamo dalla provincia di Milano e volevamo gentilmente ascoltare di Adriano Celentano l'albero di 30 piani. Grazie mille, vi ascoltiamo sempre, siete fantastici. Un grosso abbraccio.
2: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha.

Quando leggi un libro, mentre ti rilassi a casa, non farti mancare la tua musica preferita. Chiama Radio Birichina al 393 7366 770. 393 7366 770.

Ciao, Berecchina Gaspare da Milano FM, se è possibile il brano di Mina più di così, e sempre grazie per quello che fate per noi.

0: In macchina o in bici, Birichina è la tua compagna ideale. Richiedi la tua canzone preferita al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Radio Birichina, sono Simona, vi ascolto in FM da Roma. Mi piacerebbe ascoltare di Luciano Ligabue, Bamboline e Barracuda. Un saluto a tutti, ciao.
2: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Mattina, siamo Simone e Deborah dalla provincia di Varese. Vi ascoltiamo in FM e vogliamo ascoltare Destinazione Paradiso di Grignani. Ciao birichini!
1: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 18 e un minuto.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
11: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
12: Buona serata da Federica De Boni. La Procura di Roma apre una inchiesta dopo il furto di 80 fiale di fentanyl, potente opioide sintetico, all'ospedale israelitico della capitale. Era chiuso in una cassaforte. Avviata una indagine interna, in arrivo in AS. A Palazzo Chigi convocata una riunione d'urgenza. Il 28enne peruviano ha negato dopo essersi tuffato la scorsa notte in una piscina pubblica a Milano che era chiusa. Indagati per omissione di soccorso i tre amici che, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. I mondiali di calcio: la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Nelle prossime ore si chiude i sedicesimi con Australia Egitto alle 20, Argentina Capoverde a mezzanotte e Colombia Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero. Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da
15: Iperceramica.
16: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
18: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
17: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770.

Ciao Radio Berichina, sono Roberto e ti chiamo da Roma. Mi ascolto su FM e vorrei ascoltare Bennato, sono solo canzonette. Grazie e un saluto a tutti i Berichini.

Ciao Radio Birichina e tutti i birichini, siamo Claudia e Francesco, siamo in autostrada direzione Trentino, quindi vi stiamo ascoltando dalla macchina in DAB e vi chiediamo gentilmente di ascoltare una canzone degli ABBA, qualsiasi quella che volete voi. Ciao a tutti!

0: Con Radio Birichina la musica non si ferma mai. Se vuoi una canzone speciale, chiamaci al 393-7366-770 e la tua musica sarà subito in onda. Fai partire la tua richiesta musicale ora. Chiamaci al 393-7366-770. Birichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Amore, piccolo problema.
5: Che succede?
6: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
5: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
6: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
7: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Birichina è pronta a soddisfare la tua richiesta musicale. Chiama subito il 393-7366-770. Birichina.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Birichina. Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770. Birichina.
12: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola: Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
13: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
12: Minchiomariano.it.
14: Papà, Jiffy è per i grandi?
15: Sì. E anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
16: Noleggiare è bene con Jiffy. Conviene.
17: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
18: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.
20: Di Radio Birichina, la bella musica tira fuori le unghie.
0: Da Torino, graffia per voi, Felix Barbieri.

0: graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno stasera alle 21.30.
1: Ciao, sono Stefano, chiamo da Roma, vorrei ascoltare per favore Bandiera Bianca di Battiato. Grazie, grazie mille. Saluto a tutti i birichini e birichine in Italia. Grazie.

0: Ciao Radio Birichina, sono in vacanza in Puglia, in Salento, ma Birichina non mi abbandona mai. Vorrei richiedere una canzone di Ivano Fossati, C'è tempo. Vi ringrazio, un abbraccione a tutti voi, ciao.
1: Dicono che c'è un tempo per seminare e uno che hai voglia ad aspettare. Un tempo sognato che viene di notte e un altro di giorno teso come un lino a sventolare. C'è un tempo annegato e uno segreto, un tempo distante che è roba degli altri, un momento che era meglio partire e quella volta che noi due era meglio parlarci. C'è un tempo perfetto.

ci avranno nemmeno avvisato. Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava

vuoi ascoltare? È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.

telefono da Cremosano. Vorrei dedicare una canzone al nostro amico Marcantonio. Auguri di buon compleanno da tutti gli amici. Una canzone per te di Vasco Rossi. Grazie.

0: Radio Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 19 e 0 minuti. Birichina.
2: Papà, Jiffy è per i grandi?
3: Sì, è anche per i grandi. Grandi flotte. Grandi cantieri. Grandi clienti.
4: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
5: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Radio Birichina sta cercando tutte le foto e i ricordi dei gruppi locali degli anni 60. A Bergamo c'erano i Chiodi, a Mantova i Ribelli, a Modena l'Equipe 84. E nella vostra città? Inviateci a mattonella@birichina.it. Le foto dei gruppi e dei locali dove anche voi vi siete divertiti negli anni 60 saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina nella sezione La Mattonella.
7: La tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Birichina. Le notizie di Radio Birichina.
9: Buona serata da Federica De Boni. Allarme all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale del potente oppioide fentanyl. Erano custodite in una cassaforte. La procura ha aperto una inchiesta. Allerta anche nel governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. La fraternità San Pio X scrive al Papa dopo la scomunica per la consacrazione di 4 vescovi in Svizzera e promette di non accogliere le sanzioni ritenute ingiuste e invalide. Le condanne recenti, si legge, ci toccano in ciò che abbiamo di più caro, il nostro attaccamento a nostra madre, la Chiesa romana. L'Ucraina ricercata per l'attentato a Monaco è stata avvistata a Francoforte. La 39enne era nota per i suoi legami con la criminalità. Per il procuratore monegasco la donna non ha agito da sola, perquisita la sua abitazione a Berlino. Sono stati denunciati per omissione di soccorso i 3 amici del 28enne peruviano deceduto nella tarda serata di ieri alla piscina Romano di Milano. Tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine, si sono allontanati senza aiutare il giovane, che non sapeva nuotare ed è annegato. Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner, detentore del titolo, batte in 3-7 lo statunitense Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e accede agli ottavi del torneo. Domenica il numero uno del mondo sfiderà il giapponese Mochizuki. Tra i due non ci sono precedenti. Formula 1, Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Secondo Antonelli, terzo Verstappen. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
11: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
12: Devi trovare il prezzo migliore?
10: Devi semplicemente andare su deghi.it.
11: Devi scegliere, cliccare
12: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare.
12: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: è la tua radio, dove le tue canzoni sono sempre in prima fila. Richiedile al 393-7366-770.
1: Ciao Radio Birichina.
2: Buonasera Radio Birichina.
1: Siamo connessi dalla macchina, vi ascoltiamo in FM e stiamo uscendo da Milano. Vorremmo dedicare una canzone a...
2: ai nostri cari amici che vanno nella macchina dietro di noi.
1: E la canzone è Messico in nuvole di Giuliano Palma.
2: Ciao.
1: Grazie.
2: Buon ascolto.
1: Buon ascolto.

0: Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina. La tua musica, in diretta, proprio quando la vuoi tu. Birichina.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
2: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Ogni anno con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
7: Ogni stagione ha il suo fascino. Ma gli anni 60 continuano a esercitare una grande influenza. Se anche tu negli anni 60 eri un cantante, un musicista, inviaci le foto a mattonella@birichina.it. Saranno pubblicate sul sito di Radio Birichina.
8: La partenza giusta?
9: No problem. Sveglia presto, una buona colazione e Birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni da lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: La musica su misura per te. Su Radio Birichina la tua canzone arriva in un attimo. Richiedila chiamando al 393-7366-770.
1: Buonasera, vorrei, se è così gentile, farmi ascoltare Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Sono Maria Elisabetta e la chiamo da Padova. Grazie infinite, buona serata.
2: E adesso...

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Ciao Radio Meritina, sono Federico e ascolto in FM. Siamo a Treviglio e vogliamo andare ad Asolo per la 100 km. Voglio dedicare Sogna ragazze sogna di Roberto Vecchioni ed Alfa a mia mamma e mio papà che corrono. Grazie.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

sapere? Fallo sentire a tutti su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedilo. 393-7366-770.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Berichina. Comunque, è dura essere poveri con i gusti da ricchi. Molto dura. Radio Birichina ti aiuta a sorridere per non

0: Stato, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Birichina, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
3: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Su Radio Birichina la musica la metti tu. 393-73-66-770. Radio Birichina, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, io sono Nevio della provincia di Ferrara. Io gradirei ascoltare, se è possibile, una canzone del volo. Io vi ringrazio tantissimo e vi auguro una buona serata. Ci sono.

0: Radio Birichina.
1: Time.
2: Ora.
3: Sono le 20 e 2 minuti.
0: Birichina.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.

0: Radio Birichina Meteo.
1: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Birichina. Nuovo rinforzo dell'anticiclone subtropicale in questo weekend, un weekend quindi di stabilità, di tempo soleggiato, poco nuvoloso, un po' dappertutto, solo a ridosso dei rilievi prealpini, qualche disturbo pomeridiano, classici brevi e locali temporali di calore. Altrove tempo soleggiato con il caldo che tornerà a farsi sentire, anche se non raggiungeremo quei picchi estremi dei giorni scorsi. Comunque in vista di domenica, molte zone della pianura padana raggiungeranno i 33-34 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Deghi arredare il tuo giardino?
8: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
7: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
8: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
7: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Deghi provare.
7: Deghi fidare. Darti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Come fare una dedica su Radio Birichina? Semplice! Basta telefonare al 393-7366-770.
1: Sera Radio Birichina, sono Michele da Roma. Vorrei dedicare a mia moglie Antonietta, che fa oggi il compleanno, poesia di Don Paghi. Vi ringrazio, grazie, arrivederci.

0: Non hai ancora prenotato il gel della BM Steel?
1: Purtroppo no, ma da domani lo voglio a casa. Come si fa?
0: 035 83 17 91.
1: 38 euro di due flaconi da 250 grammi cada uno.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
4: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
5: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona. Tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.

Ciao Radio Biricina, sono Matteo da San Daniele. Voglio dedicare The Game of Love di Santana a Clarissa, la più bella dottoressa del Friuli. Biricina, bella.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Hit Universe of Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Se hai una canzone in mente e la vuoi ascoltare adesso, chiama Radio Birichina al 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Buonasera, mi piacerebbe ascoltare Heaven for Everyone dei Queen. Molte grazie.

ciao Radio Birichina, volevo ascoltare per cortesia di Stefano Rotto. E allora senti cosa può. Siamo da Este, provincia di Padova. Grazie, buona serata a tutti.

0: Vabbè, comunque sta buona quella.
1: La, è mia e me la gestisco da me.
0: Ah, meno male che c'è la sesto autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai di moda.

0: Sono Denise, sono brasiliana, sto in Italia per sposarmi con Massimo. Mi piace molto ascoltare anche Fragile e Elisa per Massimo. Grazie. È Radio Birichina.
1: Tienimi

0: C'è una canzone che vorresti sentire? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Radio Birichina.
2: Time.
3: Ora.
4: Sono le 20:58.
1: Birichina. Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto.
11: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: momento di richiederla su Radio Birichina 393 73 66 770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio. Birichina.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

0: aspettare? È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino. Ciao, grazie, siete la miglior radio.

0: Siamo al decimo piano di una palazzina in ristrutturazione e qui con noi Minchio Mariano. È attrezzato per aspirare e gestire macerie, polveri e qualsiasi rifiuto per industria, artigiani e privati. Può arrivare ovunque. Ha qualcosa da dire?
1: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
2: Scopri tutti i servizi su minchiomariano.it e sui social. Minchio Mariano, fiuto per il rifiuto da 30 anni.
3: Un imprevisto con l'auto? Cobra Car Service è al tuo fianco con soccorso stradale leggero e pesante H24, servizio di accensione vettura e gestione pratica rottamazione. Operativi nella zona di Fiumicino e presso l'aeroporto di Fiumicino. Interveniamo in modo rapido e professionale per farti ripartire subito. Cobra Car Service, via delle Pinne 74, Fiumicino. Chiama il 393 916 60 58. Cobra Car Service, affidabilità in movimento.
4: Perché soffrire? Perché soffrire i crampi? Perché soffrire la pesantezza, la stanchezza, le gambe pesanti? Possiamo allontanare, togliere tutto questo con il gel della BM Steel. Due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, 38 il prezzo, 38 euro. E allora cosa fare? Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Radio Birichina è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

0: Per richieste e dediche su Radio Birichina, telefono 393-7366-770. 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, sono Claudio, vi chiamo dalla provincia di Forlì-Cesena.

all'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
1: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
0: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
1: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
2: Mmm, che bontà!
1: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
3: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
5: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Unisciti al canale Telegram di Radio Birichina per restare sempre informato sulle ultime novità musicali e non solo. Segui il gruppo Telegram di Radio Birichina. Giochi, curiosità e tanto altro ti aspettano.
7: La partenza giusta? No problem, sveglia presto, una buona colazione e birichina! La mattina all'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe, dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani, dediche, richieste e telefonate in diretta e dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni con Rosa, tutto il meglio dei magnifici anni 60 per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta, che mattina!

0: Hai ballato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 23.
1: Hai una canzone in testa che vuoi sentire su Radio Birichina? Falla suonare subito. Invia la tua richiesta musicale chiamando al 393-7366-770 e ascolta il tuo brano preferito in diretta. Non c'è niente di meglio che ascoltare la musica che ami proprio quando vuoi.
2: Ciao, sono Tiziana e sono qui con i miei colleghi Giovanni e Pasquale. Vi ascoltiamo da Milano e dedichiamo Acqua e Sale al nostro

0: vuoi fare una dedica musicale a qualcuno? Chiama Radio Birichina 393-7366-770.
1: Ciao Birichina, la canzone Principessa di Marco Masini la dedico alla mia ninetta che è sicuramente in linea. Grazie a tutti e complimenti come sempre. Ciao ciao.

0: Fai brillare la tua musica su Radio Birichina. Chiamaci al 393-7366-770 e richiedi la canzone che vuoi ascoltare. Radio Birichina è la tua radio e ogni brano è fatto su misura per te. 393-7366-770. Aspettiamo anche la tua richiesta.
1: Radio Birichina.
2: Time. Ora. Sono le 21 e 57 minuti.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Berichina. È saggio orientare la tua rabbia verso i problemi, non verso le persone. Focalizzare le tue energie sulle risposte, non sulle scuse. Radio Birichina, i buoni consigli. Birichina.
9: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, un litro e mezzo, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
12: Devi aprire la pagina deghi.it.
13: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
10: Poi devi solo cliccare.
13: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
10: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
14: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
11: Devi provare.
10: Devi fidarti.
11: Perché se non devi, non ci credi.

0: È il momento di richiederla su Radio Birichina 393-7366-770. Chiamaci e ascolta la tua canzone preferita. Radio Birichina, la tua musica, la tua radio.
1: Ciao Radio Birichina, sono Mattia da Brescia e vorrei ascoltare C'è una regola 6 di NEC per festeggiare l'anniversario di me e mia moglie. Ciao a tutti birichini, buona serata, un abbraccio a tutti.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Birichina una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 66 55 0423 73 66 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Ehi, Radio Birichina si sente anche nella capitale. 101 e 2, 101 e 3. 101 e 2, 101 e 3. Che tu sia a nord o in viaggio verso il Lazio, la tua musica ti segue. Radio Birichina, le tue richieste, la tua radio.

Vicenza, vorrei dedicare a mio nipote che oggi compie 18 anni, beato lui, la canzone di Jovanotti, Io penso positivo, la dedico tutta a lui, ecco.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Berichina. Musica che parla di te, la tua canzone, il tuo momento.

0: Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Birichina.
2: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, smart, green, always on. www.i-once.com.

Sei pronto ad ascoltare la tua canzone preferita? Chiama subito al 393-7366-770 e richiedi il brano che vuoi sentire su Radio Birichina.

0: Birichina.
1: Time. Ora. Sono le 23 e 0 minuti. Birichina.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Birichina.
6: Amore, piccolo problema.
7: Che succede?
6: Il volo parte tra un'ora e io sto ancora cercando parcheggio a Fiumicino.
7: Ma allora chiama Parking Blu. Con Parking Blu parcheggi vicino all'aeroporto, chiavi in mano e partiamo senza stress. Se partiamo da Fiumicino e rientriamo a Ciampino, l'auto ci aspetta lì.
6: Quando andiamo al mare a Focene, basta giri infiniti per trovare posto. Parking Blu, via delle Pinne 74, Fiumicino. 06 99 70 59 98. 06 99 70 59 98.
8: La partenza giusta? No problem. Sveglia presto, una buona colazione e birichina. La mattina l'oro in bocca tutti i giorni dal lunedì al venerdì con Buongiorno Joe. Dalle 5 alle 6 con Giovanni Zani. Dediche, richieste e telefonate in diretta. E dalle 6 alle 7 solo 60 e dintorni. Con Rosa tutto il meglio dei magnifici anni 60. Per regalarti emozioni già dalle prime ore di un nuovo giorno. Parti anche tu con la canzone giusta. Che mattina con Birichina.
1: Birichina.
5: La sensibilità non si può simulare. Se ce l'hai, si legge anche tra le righe. Radio Birichina, qui da noi, la leggi anche ad occhi chiusi. Basta ascoltare.
1: Birichina.
9: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Birichina, i grandi di Radio Birichina. La bella musica tira fuori le unghie.

0: hanno aggraffiato per voi Felix Barbieri. Berichina.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi!
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it. Berichina.
1: Quando ti innamori, tutto intorno a te diventa improvvisamente più bello. E se ascolti Radio Birichina, lo sarà ancora di più. Birichina.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Birichina. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ehi tu! Sì, proprio tu che stai ascoltando Radio Birichina. Negli anni 60-70 ti divertivi a ballare. Conservi ancora le foto nel cassetto? Inviale a noi di Radio Birichina. Saranno pubblicate subito sul nostro sito, nella sezione La Mattonella.
9: Domenica 5 luglio alle ore 21 su Birichina TV, Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Una serata in musica per ricordare 5 decadi di carriera discografica, cominciata con la pubblicazione dell'indimenticabile 45 giri Minna Morai. Gianfranco Caliendo, 50 vite in concerto. Domenica 5 luglio, ore 21, Birichina TV.

0: sabato con i graffi di Radio Birichina. I graffi ritorneranno alle 4:50. Radio Birichina.
1: Time. Ora. È mezzanotte e 0 minuti.

0: buonanotte con la musica più bella. Berichina.
1: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.

Lasciati stupire ovunque, in macchina, sotto la doccia, al lavoro. Lasciati stupire dalla sua musica. Birichina, la radio più ascoltata del Nord-Est, fatta proprio dai suoi ascoltatori. Radio Birichina. No problem.

0: nuovo costume. Ma in quella pigiama sono infallibile. Buonanotte da Radio Birichina. Birichina.
1: Radio Birichina è anche in video. Lightning. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Birichina TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Birichina TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.

sella, sotto la doccia, sul divano, in macchina o in cantina, sempre con Radio Birichina. Birichina, no problem.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro.

la tua pubblicità, scegli Radio Birichina. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

L'ottimista vede opportunità in ogni pericolo. Il pessimista vede pericolo in ogni opportunità. Radio Birichina, no problem!

La vita è come la box. Devi cercare di rimanere in piedi, di incassare il colpo e imparare a vivere con le cicatrici. Radio Birichina. No problem.

Il segreto per vivere meglio è lasciarsi scivolare di dosso cattiverie e delusioni. L'indifferenza in certe situazioni è sempre la migliore scelta, assieme alla musica di Radio Birichina.

0: casa nuova,
1: in questa nostra casa nuova.
2: No problem, no problem, no problem.
3: Birichina,
4: Birichina,
2: Radio Birichina.
3: No problem.

Vuoi Radio Birichina alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Birichina.

0: Jenny richiede ascolti e non cambi più. Radio Birichina, no problem.
1: Nietzsche che dice boh, Nietzsche che dice boh, boh. Nietzsche che dice boh.